0: radio number one.
1: Con Radio Number One
0: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
0: Ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa,
1: Charlie Puth,
0: Pet Shop Boys,
1: Serena Brancale,
0: Dito nella Piaga,
1: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: La musica che cerchi è qui.

0: apposta, perché adesso Radio Number One ti regala musica e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Loredana Bertè il 28 giugno al Lazzaretto di Bergamo. Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome. Quindi aprite molto bene le orecchie. Quante volte ha partecipato in gara Sanremo Loredana Bertè? 7, 9, 12 oppure 15? Tra pochissimo appunto scopriremo chi è stato il più veloce a scriverci. Restate qui.
1: Weekend number one.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Attenzione, grande promo da Teddy.
9: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: semplicemente al nostro numero, ma soprattutto che ci dirà la risposta corretta. Pronto Andrea, ci sei?
1: Ciao, ciao a tutti, 12 ciao. Volte.
0: Esatto, complimenti, sei stato il più veloce. Per l'esattezza, la prima nel 1986 e l'ultima nel 2024, vedi?
1: Sì.
0: Con chi invece andrai, visto che appunto ti regaliamo questi due biglietti per il concerto, lo sai già?
1: Sì, con la mia compagna.
0: Ecco qua, un concerto d'amore che non guasta mai, giusto? Mi viene da dire.
1: Giusto,
0: così.
1: Giusto.
0: Bene, grazie mille ancora per aver partecipato, complimenti e ci risentiamo alla prossima. Ciao Andrea.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao Andrea, grazie mille, ciao ciao ciao. Come sempre vi ricordiamo che avrete la possibilità di giocare anche oggi pomeriggio, quindi dovete solamente ascoltare Radio Number One, perché quando meno ve lo aspettate arriva la possibilità di portare a casa questi biglietti. Talk to you subito.

0: Steven Matthew Yet, si chiama così la canzone che ci porta alla fine di questa prima ora insieme, ma ritorneremo tra pochissimo. Voi state lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: RTC Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Mondiali, gli Stati Uniti battono 2-0 l'Australia e staccano il pass per i sedicesimi. Primo successo per il Brasile d'Ancelotti, 3-0 su Haiti. Il Marocco supera 1-0 la Scozia. La Turchia di Montella perde 1-0 col Paraguay ed è la prima eliminata dal torneo. Lutto cittadino a Livorno per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi. Domani stesso rituale allo stadio di Rimini, sua città natale. Moto Mondiale a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio Bagnaia e Marc Marquez. Alle 15 la sprint race, domani la gara lunga alle 14. Scherma l'Italia della spada maschile a campione d'Europa. In Francia gli azzurri Mencarelli di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa. Bronzo per la squadra di sciabola donne, oggi squadre di fioretto donne e sciabola uomini. Pallanuoto, saranno Prolecco e Brescia a sfidarsi per lo scudetto maschile. In semifinale hanno eliminato rispettivamente Posillipo e Savona. Giovedì 25, gara 1 della finale al meglio delle 5 partite. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Weekend number one.

fine di questo mese. Non lo dico io, ma l'ansia che l'estate possa finire. È così, oggi vi dividete un po' tra chi dice no, ridatemi subito ottobre, il fresco, il freddo, il mio maglione, ma soprattutto il mio giubbotto, e chi invece è già in ansia perché dice cavolo, giugno è andato quasi. Così, non per farci venire l'ansia in base alle nostre preferenze. Tra l'altro domani sarà il giorno più lungo dell'anno, quindi anche, insomma, si

notte, e appunto il 21 giugno l'emisfero nord è inclinato verso il sole, quindi più luce uguale giornate più lunghe e notti più corte. In queste notti corte sicuramente si dorme.

0: Lose Control, la voce quella di Teddy Swims, riascoltato insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo, voi state lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend
3: con Radio Number One.
1: L'estate 2026
3: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
3: Charlie Puth,
1: Pet Shop Boys,
3: Serena Brancale,
1: Dito nella Piaga,
3: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è

Cabana, la novità è quella di Rama in diretta su Radio Number One alle 11:30. Ho tante persone che ci stanno scrivendo quando posso di nuovo vincere i biglietti.

tardi, appunto, non vi dico quando, non ve lo svegliamo, ma sicuramente ci sarà di nuovo l'opportunità di giocare insieme. Voi intanto continuate a memorizzare il numero sul vostro telefonino, così al momento del bisogno

La novità è quella di Alex Warren, molto ironico, ha messo un post dove dice: la tournée finora è stata davvero divertente, godetevela prima che appunto venga rovinata con il prossimo disco. Diciamo che si sa prendere in maniera molto ironica, eh?

0: sempre sì, Salda Vinci, riascoltati prima di fermarci per un istante e poi ritornare nel 1989. State lì.
1: Radio number one. Weekend number one.
2: Weekend. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella.

0: Radio Number One. 2 minuti alle 22. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
3: Il weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi

0: Radio Number One. 3 minuti alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
0: Ascolta i nostri podcast,
1: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è